0: Emma, eni ningi to yogo ngoswani.
1: Olo yankalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osaraya.
1: Itnabo obo inti nabisha na kiti olende.
0: Enosa en.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
3: Mayan FM. Ewangan oro show.
4: Oyaleyo,
5: Mayan FM.
4: Oyaleyo,
5: Oyaleyo,
4: Yeleyo.